nanyi. Iponya si wanamali vasita, zuviseni usiri. Vazuvisi, zuviseni usiri. Mwahazapura vantu munonkango dakarunga, muva kwafeko udono.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ma aiuto?
1: Andando.
0: Ewam.
1: Ma sta sicuramente era montando una quattro, ma squadra in gatto per il rugano.